di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finir, le gatto è stufarella che appressa on va a dormir. Sette un gatto un po' special de ma fabrication, chi le vremanta se costò pur battir in maison. L'addizione usavo lo temps, on n'est pas pressé.